0: fa la sanguigna. Presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, fa la parrucca, presto la barba, presto niente, Figaro,
1: Figaro,
2: Figaro,
1: Figaro, Figaro.